0: Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
4: Oggi terribili conflitti insanguinano

0: Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
1: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
0: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno ora analizzando le attrezzature e i filmati registrati durante l'immersione per capire perché il gruppo sia rimasto intrappolato nella grotta e abbia esaurito l'aria delle bombole.
0: Lo sport, doppia medaglia per l'Italia agli europei di ciclismo in Slovenia. Giulio Ciccone conquista l'argento nella prova in linea alle spalle del belga Remco Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni che completa il doppio podio azzurro. Per il calcio, vigilia di Nations League per l'Italia che domani sera al Dallara di Bologna affronta la Turchia già battuta 4-1 all'andata. Gli azzurri arrivano dal pareggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
1: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cat, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica. Alla console, DJ Peter Pan.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore, presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

buttate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm3 a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km/h. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm3 di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km/h. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda X ADV 750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm3, accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli, affronta agilmente asfalto esterrato fino a una velocità massima di 170 km/h. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km/h tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 2:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi l'Italia celebra San Francesco, che nell'ottavo centenario della morte torna a essere festa nazionale. Ad Assisi il presidente Sergio Mattarella ha richiamato l'attualità del messaggio del patrono d'Italia, definendolo profeta di pace, amore e rispetto per il creato, forte riferimento alle guerre.
4: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio.
2: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 35 droni contro diverse regioni del paese. Colpito ancora il ponte nord di Kiev, mentre nella capitale il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha incontrato Zelensky e annunciato nuovi aiuti militari ed energetici. Si muove intanto anche il fronte diplomatico. Secondo Zelensky, gli Stati Uniti stanno lavorando a colloqui trilaterali con Ucraina e Russia entro la fine di ottobre.
3: E restiamo all'estero perché prosegue in Francia la protesta degli studenti. Domani le lezioni saranno sospese in tutto o in parte in circa 400-500 licei dove non sono garantite le condizioni di sicurezza. Il ministro dell'istruzione segnala 24 istituti incendiati o gravemente danneggiati e 78 dipendenti feriti dall'inizio delle mobilitazioni. Gli studenti chiedono più risorse, insegnanti e interventi sugli edifici scolastici. Per martedì è prevista una nuova giornata nazionale di protesta.
2: A Torino un uomo di 37 anni avrebbe cercato di strangolare la compagna e di gettarla dal balcone durante una lite in casa. La donna, 31 anni, è riuscita a fuggire con la figlia di un anno e a rifugiarsi dai vicini. Poco dopo l'uomo si è tolto la vita lanciandosi dal decimo piano. La donna è in buone condizioni mentre i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
3: È svolta nelle indagini sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Lo scorso maggio le autopsie hanno stabilito che le vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Escluse quindi le ipotesi di un avvelenamento o di un attacco di squali, gli investigatori stanno

0: pomeriggio con la Francia. Fischio d'inizio alle 20.45.
1: Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è The Legend, The Legend. Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Sara, I Pooh, Storia di una lacrima, Antoni Dallara, Tu sei romantica, Renato Zero, Triangolo, Julio Iglesias, Sono un vagabondo, che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. C'è ancora tempo per passeggiare tra i giardini più famosi del Lago Maggiore. Quest'anno la stagione non si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno, aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture. Gli orari per visitare i giardini cambiano con l'avanzare della stagione e da novembre cambiano anche le tariffe. Anche Isola Bella resterà aperta più a lungo del solito. Grazie all'iniziativa di Terre Borromeo, l'isola accoglierà i visitatori fino al 22 novembre, offrendo più tempo per scoprire il Palazzo Borromeo e i suoi giardini barocchi a terrazze, tra i più scenografici del lago. Fino al 24 ottobre si entra tutti i giorni, dalle 10 alle 17, ultimo ingresso. Dal 25 ottobre al 22 novembre l'orario si accorcia, si entra infatti dalle 10 alle 16, ultimo ingresso. Per chi sta pensando a un weekend autunnale sul lago, le date sono un buon riferimento. Una giornata tra i giardini di Villa Taranto e un giro in battello fino all'Isola Bella, così da vivere il Lago Maggiore in una stagione diversa dal solito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta, cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro destini hanno le forme delle nuvole. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori e autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Ah ah ah, bronzatissima!

Poi Roberto Carlos, sa che serve volare. Franco Califano, l'ultimo amico va via. Lucio Battisti, sì viaggiare. The Rocks, bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia, che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole Bossa in Blu, trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa, che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa, a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet, realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice, esco.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono 120.000 dollari.
1: 120.000 dollari per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo, balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The

Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: tutti i cavalieri della corte di Re Artù. Vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, un corpo e un'anima. Alberto Fortis, la nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, tutto il resto è noia. Giuni Russo, un'estate al mare. Fiorella Mannoia, la Aiuola. E tante altre. Da un'idea di J.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini. Il suo sistema di AI sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento, a una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe, servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google e pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca.

gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

I silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora? Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
1: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volissasse Rallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba dell'alta moda, naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente, un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. I

0: Specchio, specchio delle mie brame, dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada, Renato Zero, Harmonium, Adriano Celentano, Santo California, Tornerò.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952 e qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato, il buon vin presto è guastato.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovare.

volte in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia. In amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione. I single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana, nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Melodia.

0: agiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlo sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato, il buon vin presto è guastato.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.
3: Che cosa resta dopo un grande amore? Un'emozione che mi fa tremare. Due vecchie foto senza dedica. Un portachiavi da restituire. Che cosa resta dopo un grande amore?

cosa mi resta di noi due stasera. Oltre la testa che sta per scoppiare, per dare un senso a queste luci accese, andare a quel

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia. In amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione. I single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario. Per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno. La fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario. Chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci. Guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

primo allarme. Poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Il copilota Omanita intendeva far schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori di Hammam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato. Gli Stati Uniti desiderano organizzare un nuovo ciclo di colloqui trilaterali con Russia ed Ucraina entro la fine di ottobre, con l'obiettivo di porre fine alla guerra. L'ha annunciato il presidente ucraino Zelensky. Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. La cronaca italiana: un quarantenne con precedenti per reati contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. L'uomo era a bordo di uno scooter che la notte scorsa non si è fermato all'alta per un controllo di una pattuglia della polizia. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi con la sua cattura. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia. Si rafforza l'ipotesi dell'incidente sul lavoro in relazione alla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni deceduto all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato ricoverato il giorno prima per gravi ferite da politrauma. Il ferito era stato soccorso in una zona isolata di Caivano, in provincia di Napoli, dopo una chiamata al 118. Flavio Bolsonaro chiude in testa il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile e accede al ballottaggio contro il presidente uscente Lula da Silva. Il senatore ha ottenuto il 47,14% dei voti, mentre Lula si è fermato al 45,03, con uno scarto di circa 2,5 milioni di preferenze. Il risultato porta i due candidati alla sfida decisiva del 25 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia. Ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Sentiamo.
3: Tutti quelli che hanno giocato hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto anche bene, quindi chiaramente domani è l'ultima e veniamo da solo da 2 giorni che abbiamo giocato a Parigi, quindi qualcosa in più rispetto alla partita precedente cambieremo.
2: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con qualche addensamento

60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Story. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: Grazie.
1: RCS Network.
2: Solo grandi successi.
1: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia. In amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Dolci emozioni in musica. Dolci melodie italiane.
2: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: RCS Network suona italiano
1: con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network, da sempre italiana come te.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Ambria.

0: Indimenticabili paroliere, coinvolgenti melodie.
1: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
0: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato, il buon vin presto è guastato.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
3: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RGS Network. Tutto il gusto della musica italiana.

0: fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: sarà.
1: Le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
2: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 7:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Flavio Bolsonaro batte Lula da Silva al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato trumpiano ha ottenuto il 47,14% dei voti, il presidente uscente il 45,03%. E la Spagna potrebbe andare alle elezioni politiche anticipate. Il premier Pedro Sanchez starebbe valutando di annunciare già oggi il ritorno alle urne dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.
2: Una persona è rimasta uccisa e 6 ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. L'Ucraina ha detto ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
3: La premier Giorgia Meloni rivendica la linea seguita dal governo e interviene sul ruolo della centro nello scenario politico italiano. Lo fa con un videomessaggio al convegno di San Vincent, il partito italiano dalla DC a Berlusconi e Meloni, organizzato da Gianfranco Rotondi. Sentiamo.
4: Quando all'orizzonte ci sono le elezioni politiche si torna a parlare di centro, di spazi da occupare, di nuovi contenitori politici, ma io credo che il centro non sia un luogo dove stare a metà strada. È una cultura fatta di famiglia, lavoro, libertà, senso dello Stato, e noi quella cultura l'abbiamo messa al centro dell'azione di governo.
2: La cronaca, un quarantenne con precedenti per reato contro il patrimonio è morto dopo aver accusato un malore negli uffici delle volanti della questura di Catania, dove era stato condotto dopo essere stato fermato a conclusione di un inseguimento. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e disposto l'autopsia.
3: Oltre 40.000 provvedimenti di sfratto emessi dai giudici in un anno, circa 3 su 4 per morosità o altra causa. È il quadro ricostruito dall'ufficio studi solo affitti sui dati nazionali, che torna d'attualità mentre in Italia e in Europa il confronto sulle politiche abitative si concentra sulla difficoltà delle famiglie. Le richieste di esecuzione sono aumentate di circa il 10%, ma gli sfratti effettivamente eseguiti sono rimasti sostanzialmente stabili.
2: Il calcio in chiusura all'Italia di Roberto Mancini non vuole fermarsi. Dopo il bel pareggio di Parigi contro la Francia, ora per gli azzurri l'obiettivo è un nuovo successo contro la Turchia questa sera a Bologna. Il CT conferma che cambierà qualcosa nella formazione vista con la Francia. Fischio d'inizio alle 20:45, alle 18:15 invece a Pescara l'incontro decisivo per l'Under 21 del CT Silvio Baldini, impegnato nel gruppo E delle qualificazioni agli europei con la Polonia nello scontro diretto per il primo posto. I polacchi all'andata si imposero per 2-1 e vantano così 3 punti di vantaggio in classifica.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Story. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia. Hit Italia, emozioni senza tempo.
6: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: ama.
1: Chiudi gli occhi e immagina di volare.
2: Con RCS, sognare è sempre possibile.
1: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto grande l'Italia.

0: di me.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
3: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Aglia.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 5 ottobre 2026 è il 278esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 18:45. I santi del giorno sono Santi Placido e Mauro. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 ottobre del 1944 in Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne. Nel 1947 il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. È il 5 ottobre del 1975 quando viene trasmesso per la prima volta in Giappone l'anime Goldrake, storico cartone animato trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai. Nel 1962, con Licenza d'uccidere del regista Terence Young, debutta al cinema nel Regno Unito James Bond, il celebre agente segreto al servizio di Sua Maestà, creato dallo scrittore Ian Fleming. Accolto con grande favore dal pubblico, il film lanciò l'allora sconosciuto Sean Connery, che impersonerà Bond in altre 5 pellicole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 ottobre del 2014, durante il GP del Giappone, il pilota automobilistico Jules Bianchi è vittima di un grave incidente contro un mezzo di servizio. Entrato subito in coma, il pilota francese morirà 9 mesi dopo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 giri dei Beatles, Love Me Do. Nel 1972 Mia Martini pubblica l'album Nel mondo una cosa. E nel 2000 Eros Ramazzotti incide Fuoco nel fuoco. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ciccio Ingrassia, nato a Palermo il 5 ottobre 1922 e scomparso a Roma il 28 aprile 2003. Palermitano doc, come il suo collega e compagno di lavoro Franco Franchi, assieme diedero vita al celebre duo comico Franco e Ciccio, tra i più prolifici del cinema italiano. Ricordiamo anche Gigi Sabani, nato a Roma il 5 ottobre 1952, qui scomparso il 4 settembre 2007, è stato un conduttore televisivo e imitatore italiano. Compie oggi 79 anni Brian Johnson, cantante britannico noto per essere stato cantante del gruppo hard rock AC/DC. Spegne infine 51 candeline l'attrice britannica Kate Winslet. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 ottobre 2011 di Steve Jobs, pioniere del personal computer e di innovazioni tecnologiche, fu il fondatore della Apple Computer. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che in vaso mal lavato, il buon vin presto è guastato.
2: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti, però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia. In amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione, i single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario, per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno, la fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario, chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci, guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ Pa.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 8:59.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri. Il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto a sorpresa il primo posto davanti al presidente Lula da Silva nelle elezioni alla presidenza del Brasile. La sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, quali davano Lula in vantaggio. Flavio Bolsonaro ha conquistato il 47% dei voti contro il 45% del presidente uscente. Se Bolsonaro dovesse trionfare nel voto del 25 ottobre, la principale potenza latinoamericana si unirebbe alla marcata svolta a destra che ha caratterizzato le recenti elezioni nella regione, una tendenza sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump.
0: La premier Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nel corso del colloquio i due leader hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7. La conversazione ha anche permesso un esame della cooperazione bilaterale e del comune impegno a rafforzarla, così fa sapere Palazzo Chigi in una nota.
1: Nuove minacce e intimidazioni al Quarticciolo a Roma contro Don Coluccia, il prete sotto scorta, conosciuto per le sue lotte contro le mafie e contro la droga, che nella serata di sabato 3 ottobre è stato vittima di un'aggressione che ha portato al fermo di 3 cittadini tunisini. Da troppo tempo ormai la situazione è fuori controllo, sparatorie e ferimenti anche in pieno giorno. Basta violenza, basta disperazione, l'appello di Don Coluccia.
0: Il copilota omanita intendeva fare schiantare il volo Fly Dubai sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Lo riporta Channel 12, rivelando altri dettagli emersi negli interrogatori del presunto attentatore Hamam al-Hammami in corso negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, dalle indagini è emerso che al-Hammami era già atterrato all'aeroporto Ben Gurion più volte, sempre nell'ambito del suo lavoro con Fly Dubai, e progettava da mesi l'attentato.
1: Il Partito Verde Britannico ha votato a favore di una mozione che definisce il sionismo come una forma di razzismo, suscitando dure reazioni da parte di 3 organizzazioni ebraiche e britanniche, del Partito Laburista e del governo israeliano. Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato una contromisura, vietato l'ingresso in Israele al leader dei Verdi Zach Polanski. Secondo la mozione, il sionismo dovrebbe essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e il partito sostiene la creazione di un unico Stato democratico palestinese sull'intera Palestina storica.
0: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando o ha già inviato circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovati grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie, che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passaparola.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia, che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole Bossa in Blu. Trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa, che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa, a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet, realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice, esco.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, che si è celebrata lo scorso 29 settembre, sono 5 le regole fondamentali per la salute del nostro cuore, ricordate dalla HCF Fondazione ANCO per il tuo cuore ETS dei cardiologi ospedalieri ANCO. Zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio della pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo, la prevenzione resta l'arma più potente. Circa l'80% degli eventi cardiaci può essere infatti evitato modificando i fattori di rischio principali. La prima misura da prendere per proteggere il cuore, secondo la Fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco, che accelerano l'aterosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Importante poi è svolgere attività fisica in modo regolare, almeno 150 minuti a settimana, per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, con ampie porzioni di frutta e verdura fresche, cereali integrali, legumi, pesce soprattutto azzurro, riducendo invece carni rosse grasse, insaccati, burro e fritti, e limitando il sale a meno di 5 grammi al giorno. La quarta regola consiste nel monitorare costantemente i fattori di rischio come la pressione, ma anche colesterolo e glicemia. Un altro fattore da tenere sotto controllo è la circonferenza della vita, che non dovrebbe superare i 102 cm negli uomini e gli 88 nelle donne. Infine, sottoporsi a screening di base come ecografia a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete e, se necessari, ecocardiogramma color Doppler, test da sforzo eco Doppler dei tronchi sovraortici per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche aterosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Gao Xinjiang: cammina dove ti porta il cuore, non ci sono restrizioni né pesi.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix, solo su RCS Network.
1: DJ Gu, numero 1.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

0: smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si su.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, la vostra curiosità è stimolata, ma le stelle vi invitano anche alla concentrazione. Fate ordine nelle informazioni, organizzate le vostre attività e non lasciatevi distrarre dai mille input. Chiudere un progetto incompiuto oggi vi darà grande soddisfazione. Toro, siete capaci di analizzare con lucidità relazioni e dinamiche sociali. La comunicazione è favorevole, potete chiarire malintesi e raggiungere accordi importanti. Evitate superficialità e dedicatevi alle situazioni che richiedono la vostra concentrazione. Gemelli, vi sentite oggi ispirati e attenti ai dettagli. È un buon momento per attività intellettuali e per programmare strategie future. Non lasciatevi sopraffare da ansia o dubbi, ragionate con logica e passate all'azione con metodo. Cancro, la vostra intuizione è forte e le stelle vi aiutano a concretizzare le emozioni in parole e azioni. Ottimo momento per chiarire incomprensioni e consolidare legami importanti. Però ricordatevi di riflettere prima di parlare. Leone, potete oggi analizzare con efficacia dinamiche complesse. La giornata è favorevole per fare ordine nelle vostre priorità, definire strategie e sistemare questioni rimaste in sospeso. Fate attenzione a non essere troppo critici, mantenete un equilibrio tra mente e cuore. Vergine, siete attenti ai dettagli e capaci di cogliere sfumature nascoste. La vostra sensibilità combinata con la chiarezza mentale del giorno vi permette di prendere decisioni ponderate e di affrontare piccole difficoltà con grande serenità. Bilancia. In amore potrebbero nascere piccole tensioni con la persona amata. Meglio mantenere la calma e non alimentare i contrasti. Nel lavoro una decisione importante richiede riflessione. L'energia non manca e, se ben canalizzata, può diventare la vostra arma vincente. Scorpione. I single dovrebbero essere più sinceri e trasparenti nei nuovi incontri. Nelle coppie invece regna una buona armonia. È il momento giusto per concentrare tutte le energie sul fronte professionale. Sagittario. Per i cuori solitari torna finalmente il sorriso. Nuove opportunità affettive sono dietro l'angolo. Le amicizie possono rafforzarsi, mentre a fine giornata non si escludono buone notizie lavorative. Capricorno. La fiducia potrebbe vacillare all'improvviso, soprattutto nei rapporti più delicati. In coppia le emozioni saranno intense e travolgenti. In campo economico, una scelta importante non può più essere rimandata. Acquario. Chi vive una relazione stabile guarda con un po' di preoccupazione al futuro, ma senza motivo reale. I single sono più sereni e disponibili a lasciarsi andare. Nel lavoro cresce l'organizzazione e tutto appare più chiaro. Pesci. Guardare avanti con entusiasmo è la chiave per affrontare questa giornata. Una sfida professionale va presa di petto con determinazione. Corpo e mente però reclamano maggiori attenzioni e cura. Oggi vi saluto con le parole di Samuel Johnson. Colui che aspetta di compiere grandi cose, tutte in una volta, non combinerà mai niente. La vita è fatta di piccole cose. La vera grandezza consiste nell'essere grandi nelle piccole cose. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 11 e un minuto.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
0: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
1: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Shipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
0: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
1: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di mobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
0: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
2: Ma la cosa importante è il gruppo, questa si chiama nazionale italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere a Coverciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
1: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Hit Dance, la musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'horror italiano trova uno dei suoi appuntamenti più interessanti l'8 ottobre con L'Estranea di Paolo Strippoli, scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria Miglior Film Internazionale. La storia si muove tra Bari nel 1999 e Roma nel 2026. Durante un temporale, Anna si presenta senza preavviso a casa della figlia Alice per confessarle il segreto sul quale si regge la loro famiglia. 20 anni prima, dopo un grave incidente, la donna avrebbe stretto un patto con una misteriosa estranea per salvare la bambina. Quell'accordo ha però innescato una catena di eventi terribili e ora è tornato a reclamare il proprio prezzo. Nel cast, Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Al cinema dall'8 ottobre anche The Social, Il prezzo della verità. Aaron Sorkin torna nel mondo di Facebook 15 anni dopo The Social Network. Stavolta racconta l'inchiesta del giornalista del Wall Street Journal, Jeff Horowitz, e dell'ingegnera Frances Hogan, che portarono alla luce ciò che l'azienda sapeva dei danni dei social sulla salute mentale e sulla radicalizzazione. Passiamo ora alle serie TV. Tra le più attese del mese c'è sicuramente Carrie, adattamento in 8 puntate del romanzo di Stephen King, disponibile il 7 ottobre su Prime Video. Carrie White è un'adolescente emarginata che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret, estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie è costretta a trasferirsi in una scuola pubblica, dove deve fare i conti con un mondo diverso rispetto a quello che conosceva, con la crudeltà dei ragazzi e delle ragazze, con la realtà dei social, ma anche con la comparsa di misteriosi poteri telecinetici. Il 7 ottobre arriva su Netflix la seconda stagione di Maschi Veri, adattamento italiano di Machos Alfa. Ormai privi di quella mascolinità tossica che un tempo li dominava, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi sono ancora alla ricerca di quell'equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali che nelle nuove relazioni in corso. Arriva invece l'8 ottobre su Netflix la miniserie Blue con Josh Hartnett. Il protagonista è Calvin, un pescatore che vive in una cittadina di Terranova ed è tormentato dall'oscura morte del padre avvenuta decenni prima. Quando una misteriosa creatura marina non identificata inizia a seminare il terrore nella sua città natale, Calvin deve lottare per tenere unita la sua affiatata comunità, ma anche a proteggere il figlio. Calvin decide così di aiutare una ricercatrice marina in visita per affrontare la creatura e svelare i segreti sepolti dell'isola prima che sia troppo tardi. Secondo capitolo della storia degli 883. Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, arriva su Sky e Now il 9 ottobre Nord Sud-Ovest Est. La serie racconterà quel 1993 in cui gli 883 realizzarono il loro secondo esplosivo album, ma in cui si separarono. Tra la Milano della moda, gli Stati Uniti, la vita semplice di Pavia, tra Mauro e Max qualcosa inizia a spezzarsi e nonostante il successo travolgente, tutto è destinato a finire. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm cubici a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm cubici di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda X-ADV 750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm cubici, accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli, affronta agilmente asfalto sterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km orari tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Hit Dance, Hit Dance, Hit Dance. La community che balla. Solo su RCS Network.

Sì, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar! Con...

Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Visto che siamo entrati nel mese di ottobre, che ne pensate se cominciamo a variare i nostri menù in vista di serate più fresche? Pensavo di preparare con voi una zuppa a base di scarola e fagioli borlotti, un piatto caldo ed avvolgente ricco di fibre che ci appaga e contribuisce al nostro benessere. Immagino che tutti voi conosciate la scarola, conosciuta anche come indivia. Si tratta di una pianta biennale a prevalente produzione autunnale, con due principali varietà, l'indivia scarola e l'indivia riccia. Questa verdura viene apprezzata non tanto per le particolari qualità nutrizionali, quanto per le proprietà toniche, leggermente diuretiche, grazie ad un alto contenuto di acqua che supera il 90%, e lassative. È un ortaggio molto poco calorico e croccante, capace di assorbire gli aromi degli alimenti con cui si cucina. Ha soltanto un punto debole, un leggero sapore amaro, quindi non proprio compagna ideale dei piatti dei ragazzi. Vediamo comunque come utilizzarla nella zuppa di oggi. Segnate subito gli ingredienti per circa 6 persone. 500 g di fagioli borlotti secchi, 1 kg di scarola, 2 spicchi di aglio, un cucchiaio di concentrato di pomodoro, 75 g di lardo, una costa di sedano, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Calcolate che per eseguire la ricetta dovete mettere a bagno i borlotti secchi per una notte intera. Al mattino scolateli e lessateli per 2 ore circa in una casseruola capiente con acqua, una costa di sedano ed uno spicchio di aglio. Ricordate, niente sale, che andrà messo alla fine per evitare che le bucce si spacchino. Se poi non avete tempo, potete sempre utilizzare quelli prelessati in vetro che, a detta della mia nutrizionista, sono da preferire se avete qualche problemino con i legumi. Essendo già sbollentati, avranno perso infatti una parte di quelle sostanze che ci creano gonfiori e fastidi. Detto questo, passate a lessare la scarola e scottatela per una decina di minuti in acqua bollente salata. Scolatela e strizzatela bene con le mani, lasciando da parte l'acqua di cottura. Preparate un soffritto con il lardo, l'aglio e il concentrato di pomodoro. Se volete potete anche usare del guanciale. Aggiungete la scarola, i borlotti con un pochino di acqua della loro cottura e lasciate insaporire per qualche minuto. Unite l'acqua di cottura della scarola fino a coprire tutti gli ingredienti e cuocete per una ventina di minuti affinché l'acqua si ritiri e si formi un delizioso sughetto. Se ci sono bimbi, usate l'acqua semplice invece che quella di cottura della scarola per evitare il suo sapore amarognolo. A tal punto potete servire la zuppa in apposite scodelline, aggiungendo a crudo un filo di olio extravergine di oliva, del pepe nero e dei crostini di pane. L'autunno ci riporta immediatamente ad apprezzare di nuovo queste pietanze che magari in compagnia di un bel bicchiere di vino rosso allieteranno le nostre serate più fresche. Eh sì, dal caldo col vino bianco e fresco al freddo col vino rosso a temperatura ambiente. Il vino resta sempre il compagno ideale dei nostri pasti. Del resto, come sosteneva lo scrittore Mario Soldati, il vino, specialmente in Italia, è la poesia della terra. E le nostre terre ci regalano dei vitigni con i quali possiamo davvero essere fieri davanti al mondo. Non trovate? Vi saluto, amici miei.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

Hits, Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. C'è ancora tempo per passeggiare tra i giardini più famosi del Lago Maggiore. Quest'anno la stagione non si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni festivi compresi fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno, aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture. Gli orari per visitare i giardini cambiano con l'avanzare della stagione e da novembre cambiano anche le tariffe. Anche Isola Bella resterà aperta più a lungo del solito. Grazie all'iniziativa di Terre Borromeo, l'isola accoglierà i visitatori fino al 22 novembre, offrendo più tempo per scoprire il Palazzo Borromeo e i suoi giardini barocchi a terrazze, tra i più scenografici del lago. Fino al 24 ottobre si entra tutti i giorni, dalle 10 alle 17, ultimo ingresso. Dal 25 ottobre al 22 novembre l'orario si accorcia, si entra infatti dalle 10 alle 16, ultimo ingresso. Per chi sta pensando a un weekend autunnale sul lago, le date sono un buon riferimento. Una giornata tra i giardini di Villa Taranto e un giro in battello fino all'Isola Bella, così da vivere il Lago Maggiore in una stagione diversa dal solito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro destini hanno le forme delle nuvole. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: partagliolè.
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 13:02.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
2: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
3: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il Collegio dei Giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preminente diritto alla salute, scrive la Corte.
3: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
2: Il calcio in chiusura. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
4: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
3: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come te!

0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'aria si fa più sottile, la luce dorata dei pomeriggi di ottobre taglia gli angoli delle palazzine, l'epidermide richiede istintivamente architetture olfattive differenti, capaci di avvolgere e fare da scudo. L'universo delle fragranze per quest'autunno abbandona definitivamente la freschezza spensierata dei distillati agrumati estivi per addentrarsi in un territorio denso, materico e magnetico. Nelle profumerie d'autore e sulle mensole degli appassionati, il cambio di stagione coincide con la ricerca di un'impronta che non sia semplice ornamento, ma un'estensione invisibile e potentissima del proprio carattere. La tendenza dominante celebra le note calde, ma lo fa con una maestria del tutto inaspettata, priva di quella dolcezza stucchevole che in passato saturava l'aria dei mesi freddi. In cima alle preferenze della profumeria contemporanea troviamo gli accordi legnosi arricchiti da sfumature resinose e accenni di spezie scure. Il legno di cedro e il sandalo vengono lavorati in concentrazioni purissime, creando un'esperienza sensoriale che evoca la corteccia bagnata dalla pioggia e le passeggiate nei boschi umidi. La vera innovazione di quest'anno risiede tuttavia nei contrasti molecolari. Accanto alle note terrose e profonde compaiono tocchi di cuoio morbido, incensi minerali e insoliti estratti di liquirizia o cacao amaro, capaci di conferire un'eleganza complessa e notturna. Vaporizzare una goccia di queste essenze sui punti di pulsazione, sul collo, dietro i lobi o sui polsi, equivale a indossare un'invisibile armatura di carisma. Non si tratta di riempire una stanza con una scia invadente, bensì di creare un'aura intima, un segreto che si svela soltanto a chi si avvicina abbastanza. I flaconi stessi cambiano veste, trasformandosi in oggetti di design minimalista dalle linee squadrate e dai vetri fumé, perfetti per custodire elisir che promettono di durare fino al mattino successivo. Scegliere la propria firma olfattiva per questa stagione significa compiere un atto di consapevolezza, che si prediliga un accordo ambrato e avvolgente o un bouquet più secco e speziato. La parola d'ordine è persistenza sartoriale. Indossare una fragranza strutturata durante le prime giornate di freddo significa lasciare un segno distinto nell'aria, trasformando un semplice gesto quotidiano in un rituale indimenticabile di pura raffinatezza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore tedesco Patrick Süskind. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo. Essa penetra in noi come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente. Non c'è modo di opporvisi.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Siempre. Siempre. Siempre. Siempre. Siempre.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo RCS Network. RCS Network con DJ Paolo.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 14.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Deisseroth, Peter Higman e Georg Nagel per aver gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica ed ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe dunque il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
2: Confermate le elezioni anticipate in Spagna, come molti prevedevano, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione del voto anticipato per il prossimo 29 novembre. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. La decisione di Sánchez arriva dopo aver trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare.
3: Le forze governative yemenite hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab, mentre il governo ha lanciato un'ampia operazione contro le forze Houthi. La coalizione militare a guida saudita ha schierato in oltre 100 caccia in aiuto dello Yemen.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell'ex Ilva, da mettere in atto entro fine ottobre. Il Collegio dei Giudici ha infatti respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e di ADL SPA. Il pericolo che consegue all'eventuale spegnimento degli altiforni deve eccedere rispetto al preminente diritto alla salute, scrive la Corte.
3: Legge elettorale. Dopo il via libera sulle pregiudiziali di costituzionalità ottenuto la scorsa settimana, la Camera è convocata alle 14 per l'avvio della discussione e la posizione delle tre questioni di fiducia preannunciate dal Governo. Lo Stabilicum continua però a dividere l'aula. Tra le novità principali figurano il ritorno delle preferenze, il premio di governabilità legato al candidato premier e l'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'opposizione contesta invece la stretta per le nuove liste, con la soglia di 6.000 firme per collegio senza canale digitale, contro cui il segretario di Più Europa Riccardo Maggi ha avviato lo sciopero della fame, l'assenza dell'alternanza di genere tra i capolista e i rischi di compressione delle prerogative del Quirinale.
2: Il calcio in chiusura, l'Italia torna in campo alle 20.45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali. Di fronte nuovamente la Turchia di Montella, Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci. Prima panchina per Ignazio, il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Ken non ha recuperato dall'infortunio ed è tornato a casa. Sentiamo allora il CT in conferenza stampa.
4: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro. Poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi è un po' più di difficoltà, però la nazione turca è una grande squadra.
3: E con le parole di Mancini è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Hit Dance, Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia, che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole Bossa in Blu. Trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa, che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa, a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietro. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet, realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice, esco.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
2: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con Di

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane.

0: premeta, sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini. Il suo sistema di AI sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento o una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe, servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google e pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

the wilderness. Revival of the wilderness. Revival.

Phoenix. Victory! Hello, Captain Phoenix.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Heat Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Heat Dance. Heat Dance è un'esclusiva di Bombastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

0: Your husband is coming.
1: Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 15:58 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. Il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì. Una scelta indegna per le opposizioni che esprimono il disagio più profondo. È uno schiaffo al Parlamento, ha detto Fornaro del PD, sottolineando che dal centro-sinistra sono arrivati solo 53 emendamenti. Tutto fuorché un atteggiamento ostruzionistico. Avete paura della tenuta della vostra maggioranza e del voto segreto che fortunatamente ci sarà, aggiunto Zaratti di Alleanza Verdi e Sinistra. Avete paura della democrazia e dei vostri parlamentari? State mettendo in soffitta la democrazia parlamentare, ha detto Alifano del Movimento 5 Stelle. Fermatevi, si può fare una normativa più ragionevole, l'appello di Maggi di Più Europa.
2: Io sono Giorgia Meloni. La Premier ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole all'UIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. Con questa mossa anticipata dal sito di Repubblica, Meloni intende tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.
3: Gli esteri, l'intelligenza di Berlino avverte la Germania deve acquisire una maggiore resilienza, in particolare di fronte alla minaccia rappresentata dalla Russia, che sta conducendo una guerra ombra contro di noi. A sottolinearlo è stato Martin Jäger, presidente del Servizio Federale di Informazione. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca.
2: La cronaca: un furgone portavalori è stato assaltato all'ora di pranzo lungo l'autostrada A14 al Casello di Foggia, nella zona industriale. A quanto si apprende, alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme e la strada è stata disseminata da chiodi per bloccare il traffico e coprire la fuga dei rapinatori. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia, le forze dell'ordine sono al lavoro per i rilievi del caso. Non si sa ancora se l'assalto sia stato portato a termine.
3: Karl Deisseroth, Peter Higemann e Georg Nigel sono i vincitori del premio Nobel per la medicina 2026. Gli scienziati hanno gettato le basi dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Le loro scoperte e i loro esperimenti hanno reso possibile studiare il cervello con un grandissimo dettaglio, fino a poter accendere o spegnere l'attività di singole cellule nervose in un cervello vivente. Un metodo ora utilizzato in laboratori di tutto il mondo per capire in che modo il cervello organizza emozioni e ricordi.
2: Il calcio. L'Italia torna in campo alle 20:45 per l'ultima partita di questa sosta per le nazionali, di fronte nuovamente la Turchia di Montella. Mancini ha scelto chi andrà in tribuna, non convocati tra gli altri Coppola e Ricci, prima panchina per Ignacio. Il CT azzurro pensa a 9 cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato contro la Francia. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Kane non recupera dall'infortunio, in attacco idea Scamacca con Vergara e Maldini ai lati.
3: È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, graduale aumento delle nubi in giornata con tendenza tra la sera e la notte a piovaschi sul Triveneto e successivamente sull'Emilia-Romagna. Temperature stabili con massime tra 24 e 27 gradi. Al centro, soleggiato con veli e strati in arrivo da nord, nel corso della notte possibilità di temporali sulle Marche. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud qualche addensamento sulla fascia tirrenica e le isole maggiori, ma con bassa probabilità di fenomeni, meglio altrove. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Ragazzi, è tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo!
1: Nel tempo della spensieratezza con...
0: Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar!
2: Con

Hit Dance, la musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

Il grande spettacolo continua! Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Ehi, hey, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space? Bule, bule.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi

0: Soggetti: Marisa Merz, La danza delle ore, presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Paciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 17 e 58 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Lo Shin Bet avverte Hamas, come riferito dal capo del servizio di sicurezza interno israeliano, sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso, un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo, lo riferisce Channel 12. Intanto Londra si dice pronta a espellere 27 diplomatici israeliani se Tel Aviv non revocherà la decisione del ministro degli esteri Saar di chiudere il consolato britannico a Gerusalemme Est, dove operano 27 diplomatici britannici.
2: Conflitto Mosca-Kiev. I russi hanno sferrato 3 attacchi con bombe guidate in pieno giorno su Kharkiv, colpendo palazzi e magazzini. Al momento si contano 3 morti e 25 feriti. Lo annuncia il sindaco di Kharkiv, Igor Terekov, ripreso dai media ucraini. Dopo aver martellato per giorni Kiev, la Russia ha spostato le bombe su Kharkiv in linea con il disegno di colpire le città principali ucraine e spingere i residenti a fuggire. Intanto l'intelligence tedesca avverte: la Germania rischia di essere trascinata in un conflitto violento con la Russia.
3: La cronaca: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
2: La RAI ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti di Sigfrido Ranucci. Secondo quanto riportato da ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari: alcuni ingressi di Laura Cianfoni, già sindacalista CISL, nella sede aziendale, i contenuti della conversazione con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, le mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento per succedere al giornalista alla guida di Report.
3: Politica: il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Sono previste 9 richieste di fiducia prima del voto finale di giovedì, che avverrà a scrutinio segreto. Una scelta indegna per le opposizioni, che esprimono il disagio più profondo. Hanno paura della loro stessa maggioranza e uno schiaffo al Parlamento, dicono. È dura la reazione di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Più Europa, secondo cui mettono in soffitta la democrazia parlamentare.
2: L'optogenica si prende la scena ai Nobel per la Medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Karl Deisseroth, 54 anni, i tedeschi Peter Eggman, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I 3 scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
3: È tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e soprattutto RCS Network. RCS Network con DJ Pa.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm cubici a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm3 di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda X-ADV 750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm3 accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli affronta agilmente asfalto sterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km orari tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con...

RCS Network, It's a Dance, It's a Dance. Cercala sul digitale DAB+. It's a Dance, un'esplosione.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 18:56.

0: A breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
1: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
2: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
1: Delitto di Garlasco. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
2: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati secondo la motivazione riportata nell'annuncio per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
1: Il calcio. È il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
2: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. C'è ancora tempo per passeggiare tra i giardini più famosi del Lago Maggiore. Quest'anno la stagione non si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni festivi compresi fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno, aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture. Gli orari per visitare i giardini cambiano con l'avanzare della stagione e da novembre cambiano anche le tariffe. Anche Isola Bella resterà aperta più a lungo del solito. Grazie all'iniziativa di Terre Borromeo, l'isola accoglierà i visitatori fino al 22 novembre, offrendo più tempo per scoprire il Palazzo Borromeo e i suoi giardini barocchi a terrazze, tra i più scenografici del lago. Fino al 24 ottobre si entra tutti i giorni, dalle 10 alle 17, ultimo ingresso. Dal 25 ottobre al 22 novembre l'orario si accorcia, si entra infatti dalle 10 alle 16, ultimo ingresso. Per chi sta pensando a un weekend autunnale sul lago, le date sono un buon riferimento. Una giornata tra i giardini di Villa Taranto e un giro in battello fino all'Isola Bella, così da vivere il Lago Maggiore in una stagione diversa dal solito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta, cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro destini hanno le forme delle nuvole. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.
1: Listen to this.

c'hai.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale. I'm

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
2: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700 utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
3: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci e la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
2: Delitto di Garlasco. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
3: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
2: Il calcio. È il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20.45.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner, la nuova canzone di Joliet che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole, Bossa in Blu, trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice, esco.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: Ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.
1: Hello?

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro. Give you good looking, but it don't know what to do.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: ora ragazzi è tempo di movimento. RCS Network, facci ballare nel tempo.
1: Nel tempo della spensieratezza con
0: Quando calienta il sol sulla playa. Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane. Una top ten tra le palme dei Caraibi. E bailando in riva al più magnifico mar.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini, il suo sistema di AI, e sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento o una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe, servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google e pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preoccuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo e sobretodo.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 21:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
2: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
3: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
2: Delitto di Garlasco. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
3: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Deisseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
2: Il calcio. È il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master Joe.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Sposare Dove Cameron non era evidentemente abbastanza. Damiano David ha deciso di portarsi all'altare anche mezzo guardaroba, dell'alta moda naturalmente. Per il matrimonio celebrato in Toscana, il cantante ha sfoggiato ben 4 look, più un quinto, tutti firmati da stilisti di fama internazionale e tutti studiati nei minimi dettagli dallo stylist Michele Potenza. A questo punto viene da chiedersi se più che un matrimonio non sia stata una sfilata della serie altro che qualcosa di elegante ma semplice. Qui persino l'abito dello sposo aveva un programma più fitto di quello degli invitati. E a proposito di grandi amori, mano nella mano, sorrisi, sguardi complici e persino qualche abbraccio, Brad Pitt e Inés de Ramón al Festival del Cinema di San Sebastian sembravano più interessati l'uno all'altra che ai flash dei fotografi. La coppia è apparsa insieme alla premiere di Heart of the Beast, confermando un'intesa che ormai dura da tempo. A 62 anni lui e 33 lei, i due sembrano aver trovato la formula giusta per sfidare anche la distanza d'età. Niente grandi effusioni da copertina, ma una complicità che stavolta era difficile da nascondere. Il divo di Hollywood sarà pure abituato a recitare, ma davanti alla sua bella sembra aver deciso di abbandonare il copione e sul red carpet stavolta la parte dell'innamorato gli è venuta davvero bene. Cuore che è tornato a battere infine anche per una delle sportive più amate e famose. Dopo aver conquistato piste, medaglie e record, Lindsay Vonn sembra aver trovato pure l'amore. La sciatrice americana ha infatti ufficializzato sui social la relazione con il collega francese Mathieu Ballier, 30 anni, 11 in meno di lei. A suggellare la nuova coppia, naturalmente un bacio. I due erano già stati avvistati insieme a New York, ora hanno anche deciso di uscire allo scoperto. Lui è uno sciatore, lei una leggenda dello sci. La campionessa, insomma, ha trovato qualcuno capace di starle dietro anche fuori dalle piste e, considerando il suo curriculum, non era certo una gara per principianti. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Oh Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
2: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissime tribù hanno suonato con ngoma e luo e tamburo ricoperto di pelle di mucca e con ciò componendo straordinarie opere. Alcune sono diventate straordinari hit di Afrodance. Sono quelli che ascolti su RCS Network con Di

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
2: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
3: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
2: Delitto di Garlasco: si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
3: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dyseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
2: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora a quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20.45.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
5: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: tuoi cavo.
1: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Torino per una mostra in tre atti che celebra il centenario della nascita di Marisa Merz, artista e scultrice italiana nota per essere stata l'unica esponente femminile del movimento dell'arte povera, che nel corso della sua lunga carriera ha integrato la sfera intima e domestica con la ricerca sui materiali, il tempo quotidiano come dimensione creativa e la casa come laboratorio alchemico, la nozione di spazio come luogo fisico e metafisico, un apparente disequilibrio capace di far emergere le potenzialità nascoste di oggetti e materie. Le opere, talvolta apparentemente effimere, nascono da un processo di continua evoluzione, fatto di variazioni sottili attraverso cui l'artista si avvicina progressivamente all'essenza dei suoi soggetti. Marisa Merz, la danza delle ore, presso il Castello di Rivoli di Torino fino al 4 aprile. Ci spostiamo a Milano per una mostra dell'artista giapponese Aki Sasamoto. Attingendo da differenti discipline come la danza, la matematica, la psicologia sociale, la meteorologia e le scienze eco-comportamentali, le sue opere trasportano il vissuto e le esperienze personali all'interno di un immaginario metaforico, evocando nuove narrazioni sospese tra logica e intuizione. Al confine tra performance, scultura e installazione video, Sasamoto costruisce ambienti e situazioni all'interno dei quali persone e oggetti interagiscono, esplorando il rapporto tra corpo e spazio con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico su più livelli sensoriali. Aki Sasamoto XYZ in mostra al Pirelli Hangar Bicocca di Milano fino al 17 gennaio. Restiamo a Milano per il nuovo musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Finalmente il pubblico potrà scoprire chi è davvero Gloria ed è invitato a vivere la musica come in un concerto, libero di cantare e partecipare. Con un allestimento tecnologico e moderno con effetti a sorpresa, lo spettacolo trasforma il teatro in un viaggio musicale continuo, dove la narrazione si fonde in un'unica esperienza emotiva e pop. Una selezione di 21 successi di Tozzi che hanno segnato generazioni intere. Gloria, il musical, a Milano, in scena al Teatro degli Arcimboldi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'inganno francese di John Grisham. Per la prima volta l'autore si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network. RCS Network, DJs are mixing for you. Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
2: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways, diretto da Londra a Chicago, ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
3: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci e la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
2: Delitto di Garlasco, si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi, perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine e 17 punti avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
3: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dyseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Higemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nell'annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
2: Il calcio: è il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20:45.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Passa parola.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm cubici a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290, la prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciando lo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm cubici di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda X-ADV 750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm cubici, accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli, affronta agilmente asfalto e sterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km orari tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Use Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. C'è ancora tempo per passeggiare tra i giardini più famosi del Lago Maggiore. Quest'anno la stagione non si chiude con l'arrivo dell'autunno, ma prosegue per diverse settimane. I giardini botanici di Villa Taranto a Verbania resteranno aperti fino all'8 dicembre, mentre Isola Bella accoglierà i visitatori fino al 22 novembre. Le due proroghe fanno parte di un percorso più ampio per allungare la stagione turistica sul territorio, con l'obiettivo di distribuire le visite oltre i mesi estivi. Per chi ama viaggiare fuori stagione è anche l'occasione di vedere questi luoghi con meno folla e con i colori tipici dell'autunno. Quando le fioriture si esauriscono, sono le foglie a colorare i giardini e quest'anno, grazie alle temperature, il foliage potrebbe durare fino a novembre. La Fondazione Giardini Botanici di Villa Taranto ha annunciato che il parco di Verbania resterà aperto tutti i giorni, festivi compresi, fino al 22 novembre. Dopo quella data sarà ancora visitabile in alcune giornate fino all'8 dicembre. I giardini sono nati negli anni 30 per volontà di un capitano scozzese e oggi rappresentano uno dei parchi botanici più noti d'Italia, con migliaia di specie provenienti da tutto il mondo. In autunno, aceri e altre piante ornamentali si colorano di rosso, arancio e giallo, mentre in estate protagoniste sono le fioriture. Gli orari per visitare i giardini cambiano con l'avanzare della stagione e da novembre cambiano anche le tariffe. Anche Isola Bella resterà aperta più a lungo del solito. Grazie all'iniziativa di Terre Borromeo, l'isola accoglierà i visitatori fino al 22 novembre, offrendo più tempo per scoprire il Palazzo Borromeo e i suoi giardini barocchi a terrazze, tra i più scenografici del lago. Fino al 24 ottobre si entra tutti i giorni, dalle 10 alle 17, ultimo ingresso. Dal 25 ottobre al 22 novembre l'orario si accorcia, si entra infatti dalle 10 alle 16, ultimo ingresso. Per chi sta pensando a un weekend autunnale sul lago, le date sono un buon riferimento. Una giornata tra i giardini di Villa Taranto e un giro in battello fino all'Isola Bella, così da vivere il Lago Maggiore in una stagione diversa dal solito. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro destini hanno le forme delle nuvole. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, Casey and Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: È l'una e due minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
2: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso oltre 8.000 metri di quota nell'arco di pochi minuti. Durante la discesa l'equipaggio ha attivato il codice 7700, utilizzato in aviazione per segnalare un'emergenza generale, e ha quindi effettuato un'inversione di rotta per rientrare a Londra Heathrow. Al momento non risultano feriti a bordo.
3: 10 giorni di sospensione a Siegfried Ranucci è la sanzione che la RAI ha comminato al giornalista. Secondo quanto riportato dall'ANSA, alla base della decisione ci sarebbero 4 contestazioni disciplinari. Il provvedimento sarà impugnato, annuncia il legale. In mattinata contro l'ex conduttore di Report era già arrivato l'affondo del direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini. Speriamo che non venga reintegrato, aveva detto. Una dichiarazione che, secondo alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, dimostra una sfrontatezza senza limiti.
2: Delitto di Garlasco. Si allungano i tempi della richiesta di revisione di Alberto Stasi perché, da quanto si è saputo, la difesa sta analizzando ogni singolo documento depositato nella chiusura dell'inchiesta su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un'analisi da cui stanno emergendo, sempre secondo i difensori, tantissimi elementi a favore del 43enne. Intanto spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi del 2007 mai depositato. Il documento di 13 pagine, 17 punti, avrebbe un'intestazione con indicata la dottoressa Alessandra Bramante, psicologa criminologa clinica. Tuttavia non ha né data né firma autografa della professionista. Lei nega: non ho mai fatto nessun profilo.
3: L'optogenetica si prende la scena ai Nobel per la medicina 2026. I vincitori del premio sono lo statunitense Carl Dieseroth, 54 anni, e i tedeschi Peter Hegemann, 71 anni, e Georg Nagel, 73 anni. I tre scienziati sono stati premiati, secondo la motivazione riportata nella annuncio, per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e sull'optogenetica, una delle più spettacolari rivoluzioni delle neuroscienze contemporanee.
2: Il calcio. È il giorno di Italia-Turchia. Reduce dall'incoraggiante e prestigioso 1-1 contro la Francia a Parigi, gli azzurri tornano in campo stasera per il suo quarto impegno nel girone 1 di Lega A di UEFA Nations League. Di fronte alla Turchia di Vincenzo Montella, in piena crisi, è ancora quota 0 punti in classifica dopo le prime 3 giornate. Si tratta del secondo incrocio tra le due nazionali nel giro di pochi giorni. Lunedì scorso a Bursa l'Italia aveva stravinto il match di andata imponendosi 4-1. Si gioca alle 20.45.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Danaro. Un'esclusiva di RCS Network.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Max Pezzali, Le Ali è uno dei due inediti contenuti in Max Forever volume 2, l'album in arrivo il 30 ottobre. Le Ali racconta il passaggio dall'adolescenza all'età adulta attraverso il ricordo di anni fatti di sogni, insicurezza e voglia di trovare il proprio posto nel mondo. Quelle ali nel cuore diventano così il simbolo di chi sceglie di volare nonostante tutto. E passiamo a Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia contenuto in G più 1, edizione speciale dell'album G, con l'aggiunta di alcuni inediti nati dalle emozioni raccolte in tour a contatto con il pubblico. Parafulmini è una canzone nata da un approccio sperimentale di Giorgia, che si è messa ulteriormente in gioco lavorando con nuovi autori e produttori ed approcciandosi in modo diverso alla scrittura. Si chiama invece Winner la nuova canzone di Joliet, che fotografa alla perfezione lo status di dominatore incontrastato della scena italiana, inaugurando un nuovo viaggio sonoro che mescola abilmente l'attitudine cruda dello street rap con la celebrazione della propria identità. Winner farà parte di Tutto è possibile, atto 2, il nuovo album di Joliet. Pichito Pichito vede insieme invece Ricky Martin e Pedro Sampaio, che hanno recentemente anche infiammato l'intervallo dell'NFL Rio Game in una performance ad alta energia. Pichito Pichito è un'espressione colloquiale per un bacio veloce e che fonde la potenza vocale di Ricky Martin con l'energia elettronica del produttore brasiliano Pedro Sampaio tra pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa. Nuovo singolo anche per il Tiro Mancino, Nuvole Bossa in Blu, trattasi in realtà di una canzone già edita, ma questa è la nuova versione nata dalla collaborazione con Simona Molinari. La rinnovata produzione dona ritmo e sonorità Nu Bossa a questo pezzo dall'atmosfera romantica e sospesa, che si concentra sulle parole che due amanti avrebbero potuto dirsi ma che sono rimaste inespresse. Nuovo album invece per Ariete, che ha pubblicato Tutti tornano a casa, a 3 anni di distanza dall'ultimo disco della cantautrice romana Classe 2002. Le 12 tracce che compongono l'album racchiudono gli ultimi anni vissuti da Ariete e raccontano il suo percorso artistico. Diverse le collaborazioni, tra le quali Angelina Mango, Fulminacci e 13 Pietre. Ed è tornato anche Aiello con Te l'ho mai detto. Al centro della canzone c'è un amore consapevole di quelli capaci di evolvere nel tempo senza cancellare ciò che siamo stati. Con Te l'ho mai detto Aiello racconta la bellezza dei rapporti che contribuiscono a definirci e ad accompagnarci nella crescita, andando oltre etichette, convenzioni e necessità di dare un nome a ciò che resta. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché Ritornerai di Bruno Lauzi entra nel nuovo album di Victoria Monet. Il classico del cantautore, tra i principali esponenti della scuola genovese, venne originariamente pubblicato nel 1963 e ora viene utilizzato per aprire That's Why I Love You, il nuovo singolo di Victoria Monet, realizzato addirittura con Bruno Mars ed incluso in Frequency of Love, secondo album in studio della cantante statunitense appena pubblicato. E direi a questo punto di salutarci omaggiando Bruno Lauzi. Questa è una sua celebre battuta pronunciata nel 1975. Perché scrivi solo cose tristi? Perché quando sono felice, esco.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cat, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

0: Le fantastiche stelle di Disco Bar 80x80% suonano su RCS Network. DJ Sax.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini, il suo sistema di AI, e sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento o una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe, servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google. E pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Kay and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Hamas preparerebbe un nuovo attacco in coincidenza con le prossime elezioni in Israele o subito dopo. È l'allarme lanciato dal capo dello Shin Bet, Zini, durante una riunione a porte chiuse del gabinetto di sicurezza israeliano, nella quale i responsabili della difesa hanno descritto una situazione ancora tesa su tutti i fronti, da Gaza all'Iran. Hamas sarebbe ancora in grado di condurre operazioni offensive e starebbe valutando anche il rapimento mirato di soldati.
2: Di nuovo paura ad alta quota. Un volo British Airways diretto da Londra a Chicago ha dichiarato un'emergenza e invertito la rotta sopra l'Irlanda dopo una brusca discesa da circa 11.300 a 2.700 metri di quota. Lo riferisce il sito specializzato AirLive. Il volo era decollato da Heathrow alle 11.50 locali ed era in volo da circa un'ora quando, per